0: can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien.
2: Bella, appollaiata su un alto sgabello, maneggia un grande tubo di cristallo e beve whisky scozzese, dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. E lei, la donna che mi piace tanto, sofisticata,